ha detto, con te è finita, ed ora io odio la vita. Tu mi ispiri dentro l'amore, volevo dare a te tutto il mio calore, tenerezza, passione.

0: più catene stringi, più forte.
1: Come sei brutto.
0: Ti amo, sei bella. Tanto, tanto bella.
1: Sei cattivo. Dimmi, dimmi che mi...